Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba. Let me hear.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso. Una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. Il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Conegliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Bank greasy notes.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Emiliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile Under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso. Una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono: il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa, una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: sun. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. La Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano El Mundo, che cita fonti della CIA. I velivoli esplosivi verrebbero lanciati da navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni. Tutti e tre i paesi al voto nel 2027, con movimenti e candidati filo cremlino in campo. Intanto droni e missili russi continuano a piovere sull'Ucraina. Nella notte martoriate ancora Kiev e Odessa. Ci sono almeno 8 vittime. Dall'assemblea generale dell'ONU Zelensky tuona: Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma va costruita e difesa quotidianamente. Così Tajani, intervenendo al Palazzo di Vetro. Il vice premier tocca i dossier internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Poi la sferzata: l'ONU appare impotente, serve una riforma profonda. Accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite agli stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Valditara spiega: la misura partirà già nell'anno in corso e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Spazio comunque a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley: l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio: domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto socio-sanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio in una struttura sanitaria salentina dall'inizio dell'estate. La Puglia, con il suo decimo posto, è la migliore regione del sud per l'erogazione dei LEA, livelli essenziali di assistenza, è quanto si evince da un'indagine della Fondazione Gimbe relativa all'anno 2024. Rispetto al 2023, la valutazione della regione è aumentata di 14 punti. Nella stessa graduatoria, la Basilicata è 18ª. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che oggi sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz a Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Calcio, Serie C, il Bari corre ai ripari. Ufficializzato l'arrivo del terzino Matteo Anzolin, ha firmato un contratto sino a giugno 2027. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Possibili lanci di droni russi da navi mercantili nel Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna è l'allarme lanciato dalla CIA dopo il viaggio a Mosca del direttore Ratcliffe. Il Cremlino punterebbe così a destabilizzare le opinioni pubbliche in vista delle tornate elettorali del 2027. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky accusa Putin è il paziente zero di tutte le guerre, va fermato o non si limiterà al nostro paese, non sa più vivere senza un conflitto. Nella notte nuovi massicci raid russi, soprattutto su Kiev e Odessa, ci sarebbero almeno 8 morti. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori, ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri è costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia. Il team nordico, rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. A Bitonto, nel Barese, il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato ritrovato all'alba sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città. Secondo quanto si apprende, il corpo sarebbe stato abbandonato da 2 persone arrivate a bordo di un'auto nera, poi fuggite. Sulla rampa sono state individuate tracce di sangue. Sul posto la polizia e la scientifica per le indagini. A Cerignola, nel Foggiano, il sindaco Francesco Bonito ha firmato un'ordinanza di sgombero urgente dell'insediamento abusivo di lavoratori stagionali in via Candela. Si tratta di un provvedimento sofferto ma necessario, ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando le condizioni precarie in cui vivono gli extracomunitari. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. È un segnale enorme, ha commentato il regista. Torna a Potenza la festa del cioccolato nel weekend dal 25 al 27 settembre. Tanto gusto e divertimento in piazza Mario Pagano. Gli stand saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Ba ba ba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Possibili lanci di droni russi da navi mercantili nel Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna è l'allarme lanciato dalla CIA dopo il viaggio a Mosca del direttore Ratcliffe. Il Cremlino punterebbe così a destabilizzare le opinioni pubbliche in vista delle tornate elettorali del 2027. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky accusa Putin è il paziente zero di tutte le guerre, va fermato o non si limiterà al nostro paese, non sa più vivere senza un conflitto. Nella notte nuovi massicci raid russi, soprattutto su Kiev e Odessa, ci sarebbero almeno 8 morti. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori, ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia. Il team nordico, rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. A Bitonto, nel Barese, il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato ritrovato all'alba sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città. Secondo quanto si apprende, il corpo sarebbe stato abbandonato da 2 persone arrivate a bordo di un'auto nera, poi fuggite. Sulla rampa sono state individuate tracce di sangue. Sul posto la polizia e la scientifica per le indagini. A Cerignola, nel Foggiano, il sindaco Francesco Bonito ha firmato un'ordinanza di sgombero urgente dell'insediamento abusivo di lavoratori stagionali in via Candela. Si tratta di un provvedimento sofferto ma necessario, ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando le condizioni precarie in cui vivono gli extracomunitari. Il film L'estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. È un segnale enorme, ha commentato il regista. Torna a Potenza la festa del cioccolato nel weekend dal 25 al 27 settembre. Tanto gusto e divertimento in piazza Mario Pagano. Gli stand saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Okay.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia prepara attacchi con droni in Spagna, Francia o Italia e il mondo rivela l'allarme della CIA. Notte di bombe sull'Ucraina, diverse le vittime e in Moldavia 4 velivoli senza pilota hanno violato lo spazio aereo. Secondo summit bilaterale dell'anno tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese per 3 giorni in visita negli Stati Uniti. Sul tavolo del vertice alla Casa Bianca, commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Discorso del ministro degli esteri Tajani al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Italia al fianco di Kiev, ha ripetuto, le minacce ibride russe mettono in pericolo la sicurezza europea. Mosca si impegni seriamente nei negoziati. Con i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, l'inflazione resterà ben sopra il 2% fino alla metà del 2027. I prezzi dell'energia spinti ad una accelerazione del 14,3% in agosto, lo segnala il bollettino della BCE, che delinea uno scenario macroeconomico complesso per l'eurozona. Scuola in CDM, oggi il decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Il ministro Valditara, la novità partirà da quest'anno e riguarderà i ragazzi appena arrivati in Italia. Per il potenziamento della lingua italiana, deroghe e fondi da 14 milioni. L'Italia della pallavolo maschile viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri, campioni del mondo in carica, vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tie-break. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bitonto, nel Barese, il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato ritrovato all'alba all'ingresso del punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da 2 persone arrivate a bordo di un'auto nera e poi fuggite. La vittima aveva precedenti per lesioni e possesso di arnesi atti allo scasso. In corso le indagini. Grave incidente mortale ieri sulla statale 16 all'altezza di Trani Sud. A perdere la vita un uomo di 46 anni, Natale Ricco. Era in sella a una moto che per cause da accertare è finita sotto un tir. Indagano i carabinieri. Siamo a metà dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari, ma si traccia già un primo bilancio positivo. Crescono i visitatori. Lo scorso weekend sono stati staccati 72.000 biglietti. Soddisfatti organizzatori ed espositori. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
3: La cosa più importante, come sempre detto, che vedo gli stand pieni e gli espositori che lavorano. Il flusso della settimana è fatto di gente che viene qui in fiera per comprare.
2: Il comune di Bari candida il culto di San Nicola a patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il sindaco. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia prepara attacchi con droni in Spagna, Francia o Italia e il mondo rivela l'allarme della CIA. Notte di bombe sull'Ucraina, diverse le vittime e in Moldavia 4 velivoli senza pilota hanno violato lo spazio aereo. Secondo summit bilaterale dell'anno tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese per 3 giorni in visita negli Stati Uniti. Sul tavolo del vertice alla Casa Bianca, commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Discorso del ministro degli esteri italiani al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Italia al fianco di Kiev ha ripetuto: le minacce ibride russe mettono in pericolo la sicurezza europea. Mosca si impegni seriamente nei negoziati. Con i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, l'inflazione resterà ben sopra il 2% fino alla metà del 2027. I prezzi dell'energia spinti ad una accelerazione del 14,3% in agosto. Lo segnala il bollettino della BCE, che delinea uno scenario macroeconomico complesso per l'eurozona. Scuola in CDM, oggi il decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Il ministro Valditara, la novità partirà da quest'anno e riguarderà i ragazzi appena arrivati in Italia. Per il potenziamento della lingua italiana, deroghe e fondi da 14 milioni. L'Italia della pallavolo maschile viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri, campioni del mondo in carica, vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tie break. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione a Bitonto, nel Barese. Il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato ritrovato all'alba all'ingresso del punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da 2 persone arrivate a bordo di un'auto nera e poi fuggite. La vittima aveva precedenti per lesioni e possesso di arnesi atti allo scasso. In corso le indagini. Grave incidente mortale ieri sulla statale 16 all'altezza di Trani Sud. A perdere la vita un uomo di 46 anni, Natale Ricco. Era in sella a una moto che, per cause da accertare, è finita sotto un tir. Indagano i carabinieri. Siamo a metà dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari, ma si traccia già un primo bilancio positivo. Crescono i visitatori. Lo scorso weekend sono stati staccati 72.000 biglietti. Soddisfatti organizzatori ed espositori. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
3: La cosa più importante, come sempre detto, che vedo gli stand pieni e gli espositori che lavorano. Il flusso della settimana è fatto di gente che viene qui in fiera per comprare.
2: Il comune di Bari candida il culto di San Nicola a patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il sindaco. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. L'allarme della CIA, la Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia o Italia, ha avvisato i governi coinvolti, a rivelarlo il quotidiano spagnolo El Mundo. Per Mosca fornire armi, informazioni e consiglieri militari all'Ucraina rende i paesi occidentali partecipanti alla guerra e dunque obiettivi legittimi. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto, dal 10,3% di luglio. Lo scrive la Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027. Un operaio di 51 anni, trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo, che non lo ha visto rientrare a casa. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna, che ha provocato una nube di ceneri alta 4 km, che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'allerta della CIA su un imminente attacco russo con droni dal mare contro l'Italia non trova conferma. Rassicura Guido Crosetto in merito alla pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Mundo di piani anche contro Spagna e Francia. Non gettiamo altra benzina sul fuoco, ammonisce il ministro della difesa. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Il conflitto in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi, si legge nel bollettino economico della BCE. Caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Presse, aumenti imputabili agli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Pensioni flessibili, conto salato, quelle di quota 100, 103 tra il 2019 e il 2025 costano 41,3 miliardi complessivi. Lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nell'ultimo report. Ennesimo infortunio mortale sul lavoro. A Padova un operaio di 51 anni è stato trovato privo di vita nel vano ascensore di un centro fitness dove sarebbe precipitato mentre stava lavorando alla manutenzione. Formula 1, nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, George Russell è stato il più veloce. Ha preceduto Max Verstappen e le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Quinto tempo per il leader del mondiale piloti Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, con Bassano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo Il Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni, trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

Radio Norba Joy. La

L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Meloni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischi al rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera al decreto scuola da parte del Consiglio dei Ministri. Prevede multe fino a 1.000 euro per il burka a scuola, tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime. Un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Giorgia Meloni. Il decreto prevede anche una sanzione a chi ha la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento, un allarme che non trova nessuna conferma, così il ministro Crosetto, in merito a presunti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna, la notizia riportata da Il Mondo che citava 007 americani. Cambiamo argomento, in Italia 24 milioni di contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2024. Dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio, vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito-Ken. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienze, fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: News con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sì del governo al decreto scuola che prevede il tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka in classe. Secondo la Premier Meloni, provvedimento per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna, lo definisce la segretaria Tepslein. Prevista una sanzione a chi ha responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Se i genitori non studiano l'italiano, il minore può essere allontanato dalla famiglia. Cambiamo argomento, notizie che non hanno fondamento, così Antonio Tajani in merito alla presunta minaccia di droni russi contro l'Europa. Non credo che Mosca voglia attaccarci, ha detto Tajani, che ha sentito il collega Crosetto. Cronaca al vaglio degli investigatori in Campania, le immagini delle telecamere di sorveglianza a Salerno, dove ieri una ventenne è stata accoltellata. Ora ho paura di uscire di casa, ha detto la giovane al programma Dentro la Notizia. A Roma Colosseo chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì sarà disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne. Chiudiamo con il calcio, allenamento oggi per gli azzurri a Coverciano, prima della partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio in Nations League. Probabile il debutto del centrocampista del Cagliari romano, uno dei giovani chiamati dal CT Mancini. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'Assemblea delle Nazioni Unite. Decine le delegazioni che hanno lasciato l'aula mentre il premier israeliano Netanyahu pronunciava il suo discorso. Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato l'aula, per favore lo facciano, ha detto il capo del governo israeliano. Alla Casa Bianca, incontro fra Trump e Xi, il secondo

0: Del 2026 Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, ha detto Xi. Il presidente cinese dice a Trump sull'Iran: si ritorni al memorandum di giugno. Dall'Italia, in un decreto del Consiglio dei Ministri, le regole per l'integrazione in classe volute dal governo. Si stabilisce il tetto al 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, circa 34.000, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Cronaca: emerge un terzo indagato nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme a Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta per le emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la SAC, società che gestisce lo scalo. Chiudiamo con il calcio: il centrocampista del Cagliari romano verso l'esordio in nazionale contro il Belgio domani in Nations League. Il CT Mancini sul giocatore ha detto: ha dato una buona impressione e volevamo vederlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: 7 indagati a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Cambiamo argomento: il governo ha dato disco verde al decreto scuola, previste sanzioni fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequenteranno i corsi di potenziamento. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab, il decreto prevede il divieto di portarli in aula. Opposizione all'attacco, decreto vergogna, dice la segretaria Dem Schlein, strumenti di buonsenso che evitano classi ghetto, ridefinisce invece Giorgia Meloni. Ora il fisco in Italia: quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF. Lo squilibrio fiscale evidenziato nel rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024. Chiudiamo con la nazionale, la conferenza stampa di Roberto Mancini prima di Italia-Belgio di Nations League. Il CT, nonostante il poco tempo disponibile, ha parlato dell'equilibrio tra gli elementi più esperti e i giovani della nazionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

che danza la notte, fa nascere il sole, ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata col Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la Sachs, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poco mossi Standard & Poor's 500, meno 0,04%, e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio, ora domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata col Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la Sachs, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poco mossi Standard & Poor's 500, meno 0,04%, e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio, ora domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: A dream last night.
1: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.